Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Old Weekend.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: fuoco d'artificio.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 3:02.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
1: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Du watch entertainment.
1: Radio Gold a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Gold Weekend.
1: Ha ha ha ha ha ha.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: ti scordare di me, di noi.
1: Gold Weekend. Lo so.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marca, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Da qualche anno

0: Gold Weekardi.
1: Che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Gold pubblicità. Io sono
1: pazza di me. L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Siamo nella stessa lacrima. Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KKMobility.it.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
1: Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
0: Gold.
1: E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico. Una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: ascolto pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold.
2: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro.
3: Gold.
2: Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Hasta la vista.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 8 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A, a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.

0: Sabato 23 maggio alle ore 17.30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold.
0: Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla 3ª edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva.
1: Gold.
0: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108.
1: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti il massimo comfort.

0: comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Eugubina e anche complementi d'arredo per esterni in Nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Eugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratel Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lasconi, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Me gusta mi reggae.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti!
0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Veneto.
1: L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it. Gold. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratel Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lasconi, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Weekend.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
1: Come prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico. Una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole.

0: giorni.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Gold Classic. Ogni ora un

0: stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

Radio Gold Pubblicità. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare! Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura, analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico. Una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
1: Siamo nella stessa lacrima.
0: Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: fuoco d'artificio.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 11:03.
1: Gold Weekend.

0: Dopo pubblicità.
1: Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratello Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lascuni, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare.
2: Gold. Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
1: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477.
2: Gold.
1: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
2: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: weekend.
1: Non so come.

0: casa tua, se fa buio il mondo è al fluo.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Io sono pazza di me.
3: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Vieni a scoprire Bells Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bells Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold.
4: Siamo nella stessa lacrima.
3: Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Dopo pubblicità.
1: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
2: Gold.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio

0: alle ore 17, gli statuti segreti dei Templari eletti, di Fabrizio Bartoli.
1: Gold.
0: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it.
1: Gold.
0: Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratel Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lasconi, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 12 e un minuto.
1: Gold Weekend.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Gold Weekend.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: The Weeknd. Selezione musicale non-stop.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Siamo nella stessa lacrima.
0: Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla 3ª edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
1: Gold.
2: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
0: Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
1: Gold.
0: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Radio Gold Pubblicità. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1990 Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in Nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole,

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Gold Online. www.radiogold.tv.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratel Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lascuni, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti di Fabrizio Bartoli. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami e saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Gold Weekend.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Siamo nella stessa lacrima. Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
1: Una grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dopo pubblicità.
1: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477.
0: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
1: Gold. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro

ricordo su Fratel Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lascuni, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

familiare. Ristorantino Nonna Rina. A Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26. Telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

0: Gold pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e può includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KKMobility.it. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A, a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stiamo trasmettendo Gold Weekend.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Gold Weekend. Drive.

0: Derulo.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Io sono pazza di me.
3: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
4: Siamo nella stessa lacrima.
3: Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
3: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
0: Gold.
3: Vieni a scoprire Bells Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bells Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare.
0: Gold.
5: Want to grand demise.

0: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
1: Facile, io ascolto la radio in DAB.
2: La radio di sempre, da oggi in DAB.
3: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold Pubblicità. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

a perdere senso, perdere tempo, perdere il senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno, sai che arriverai in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo, ma non c'è più tempo.

0: cuore.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Gold Weekend.

Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratello Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lascuni, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Dal 1974, Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: lungo la via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratello Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lascuni, Fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: El nuevo orden musical.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: Cold Weekend.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro, sicuro il posto dove voglio stare con te.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility.it. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stiamo trasmettendo Gold Weekend.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Gold Pubblicità. Tu mi piaci. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati, le iscrizioni sono già aperte, hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Siamo nella stessa lacrima. Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold.
1: Prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sai questa notte.
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in Nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico. Una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: di me.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Io sono pazza di me.
1: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold.
3: Siamo nella stessa lacrima.
1: Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
4: Un grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Siconte. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477.
1: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
2: Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratello Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lasconi, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare.
0: Gold.
2: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Company.

Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Sabato 23 maggio alle ore 17:30, presso l'Oratorio della Carità, lo staff del premio letterario Federica Bracconi e Radio Gold, in collaborazione con il Comune di Fabriano e Fondazione Carifac, vi invitano alla premiazione della 7ª edizione. L'incontro con ospiti sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si ringraziano tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno reso possibile la realizzazione del premio. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

0: pubblicità.
1: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
2: Gold.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
3: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
3: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: kkmobility.it.
2: Gold.
1: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350-09-05-287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare.
2: Gold.
1: Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 24 maggio alle ore 17, gli statuti segreti dei templari eletti, di Fabrizio Bartoli. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Io sono pazza di me.
0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega, con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Inaugurazione domenica 24 maggio alle ore 18. Non mancare. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: www.radiogold.tv.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
1: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
2: Gold.
4: Una grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: ti scordare di me, di noi.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: dal 1990. Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti il massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la Sala Pilati della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sarà presentato il libro ricordo su Fratel Luigi Pannuto, fratello di Nostra Signora della Misericordia. Interverranno Don Tonino Lascuni, fratello Dovico Albanesi, Don Lorenzo Sena, Roberto Sorci e le cooperatrici del Collegio Gentile. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold, media partner dell'evento. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libera

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: si al mamorracho, qué bueno, me ayuda.
1: Gold Weekend.

0: Barbados, one way.
1: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Gold Weekend.
2: Se hai tra le mani un cuore.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Gold Weekend.
1: Prima della prima donna, prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Gold Weekend.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Face.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Voglio di non vederti più.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora

come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

Gold Weekend.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

Io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali. Ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio agli sconosciuti, in giro il tuo viso. Ma nessuna potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

e spero qualcuno mi salvi. Se con te è come perdere i sensi, e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: I want to see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get me back.
3: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Playlist e Radio Got. Benvenuti! Radio Got. Radio Got.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata una tipa.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: www.radiogold.tv.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2:03.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un successo.